0: feca, això soni. Passem la tarda buscant el ritme que t'enamori. Que tremoli! Diga flaua. Díselo, Carti. Day, day, day, shot. A París.
1: Ho un grosso centro aperto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho. Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Cianti mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.